un sogno tra i denti e il cuore in gola. A chi grida alla luna mamma ancora, a chi si è sentito maestro un allievo e poi in un attimo perduto e straniero.

0: applauso per l'ensemble colombien. Un momento dopo la balanza presma di Giacomo di Torre a Roma Centro Italia e la sua melodia di Quasi Dici. Grazie.
1: Bravo! 最近